sono delle finestre. Passa già, c'è dietro, ci sono delle finestre. Ecco le finestre, avete visto le finestre? Sono veloci, non riesci. È subliminale, loro, perché scusami, diciamo no. Allora vediamo, il filmato non ho visto perché ha pagato 70 milioni di dollari per non affrontare un processo. Abbiamo arrivato alla terra, saluti, che ho fatto la strada. È uscito un figone con due tette così, con la faccia da demonio. Ecco perché Ciro di 4 anni adesso vuole ascoltare solo musica di...